feel up by Filot. Wau ole Tama Samoa. Ole Atali'i, ole Samoa. Wafafi Fiatu. Yate Oto. Ilunga ole Ea. Neala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.